Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

Lasciva, lasciva, America, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, lasciva, las